tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše. Od vedno.